0: Ma io voglio il programma, bene?
1: Estem noi nati a 25 a Bembeleke, a 27.3 a Birubo.

sule zangare no ya inoma wo me isome wo me kasaje katwago bae kurum kono so keko to mi sai so da semmo wo basumara ba wasara kwa da sesso situma be semmero asaike saisie ite su su ko suik

la guitare. Ah, so, non la, non mi so, mi la buoni. Ah, ecco la vada, suona, come uno, buca e calana. Ah, ecco la vada, suona.